Metsotso e leshome le metso e mene re furaletse hora ya leshome le metso e mmedi. Ke a o dumedisa hle momamedi wa sealemoya sa Lesotho hohle-hohle moo o ka tswang mametse sena sealemoya o le hona teng. Ke labobedi tsatsing lena la ka ke laboraro letsatsing lena la kajeno, mme kgwedi ena ya Lwetse e hlola jwalo matsatsi a 23, mme selemo seo re leng ho sona ke sa 2026. Mme ha se se lile balo sena se lelekela se bolela fela hore lenaneo leo re kenang ka go lona ke lenaneo la Re Otlolla Taba. Mme ha o tla hopola ya mamedi hore lenaneo le tla ho wena Mantaha ho fihlela Labohlano bekeng ha hora ho tlile ya leshome le metso e mmedi ho fihlela mane horeng ya bobedi.

tsumelemetsoreberifela la metsotso re a re lebile ora yane ya 12 ora yane nna le wena re tlang o arogana ka yona re ke batlholele jalo banna ne le letlhonono le gatlane mono ke nke kgeola bana bana ke